0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti. Perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

stanno lì a guardare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti, buongiorno, ben svegliati e ben ritrovati da Beni Ronca. Come state? Come ogni fine settimana si accendono i microfoni di Romantica Radio per fare il pieno di emozioni con le più belle canzoni d'amore. Accanto a me in regia, come sempre, a scaldare i motori della console e a firmare ovviamente la regia tecnica, anche questa mattina c'è Simone Serpone. Allora, siete pronti a scattare? Bene, allora mettetevi comodi perché tra una manciata di secondi saliremo a bordo della nostra meravigliosa macchina del tempo per iniziare un viaggio incredibile nell'infinito della musica d'amore. Allora, siamo prontissimi a farvi battere il cuore per questo weekend, per questo sabato 25 luglio con le prime canzoni. Partiamo fortissimo con gli Showman, Non si può leggere nel cuore, e poi Claudio Baglioni con Un po' di più. Si parte.

0: trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E ancora buongiorno e buon sabato mattina da Beni Ronca. Questo è il weekend di Romantica Radio. Staremo insieme fino alle 9 per ascoltare le più belle canzoni d'amore. Intanto vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri messaggi, sia scritti che vocali, che potete già iniziare ad inviare per questa mattina. Ma il motore della nostra macchina del tempo, anche se si è già riscaldato abbastanza, non si ferma mica qui. Sono pronto le prossime canzoni. Stiamo per ascoltare Antonello Venditti con una pietra miliare, possiamo dire così, del 1975. È una canzone che parla, possiamo dire, di nostalgie, di sogni, di frammenti di vita che tutti noi abbiamo vissuto con la meravigliosa compagno di scuola. E subito dopo ascolteremo Christian con Un'altra vita, un'altra

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ma che belle queste canzoni che ascoltiamo ogni giorno qui su Romantica Radio, quelle canzoni che ci fanno battere i cuori. E continuiamo questo nostro viaggio meraviglioso intorno alla musica d'amore. Prima però diamo uno sguardo al calendario di quest'oggi. Facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Giacomo, perché la Chiesa Cattolica festeggia appunto San Giacomo. Le prossime canzoni stanno per arrivare. Little Tony con la sua travolgente Bada Bambina e Mario Lavezzi con Fiorella Mannoia in Un momento.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
1: Sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E mentre il nostro telefono inizia a traballare, grazie ai vostri messaggi che stanno arrivando già numerosi in questo sabato caldo di luglio, oggi 25 luglio, lo ricordiamo, sta quasi per arrivare il momento di Figli delle Stelle, che è l'appuntamento dedicato all'oroscopo, quindi per sapere come andrà il nostro sabato. E allora restate incollati a Romantica Radio, perché tra poco arrivano le previsioni per il vostro segno zodiacale. Le prossime canzoni: Santo California con Se davvero mi vuoi bene e i Santa Rosa con Che sarà sarà.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E queste erano le previsioni dei nostri Figli delle Stelle, raccontate come sempre dalla splendida ed inconfondibile voce del nostro Roberto. Non so se l'oroscopo ci ha preso. Beh, allora fatecelo sapere al 331-240-7878. Adesso però la nostra macchina del tempo si rimette in viaggio, attraversa l'oceano, pensate un po', per regalarci una perla di eleganza internazionale assoluta, perché stiamo per ascoltare la fantastica voce di Dionne Warwick con Walk On By, e subito dopo torniamo invece in Italia con Le Carezze di Fabio Concato con la splendida Provaci Tu.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che ritmo, che nostalgia, che estate fantastica qui sulle frequenze di Romantica Radio, grazie alla nostra super collection Radiolina sulla spiaggia, che ogni mattina ci fa cantare, ci fa ballare, ci fa anche sognare direttamente con i piedi sulla sabbia, ma che è lì con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Bene, se siete già sotto l'ombrellone o vi state preparando per un tuffo, fatecelo sapere, mandateci un bel messaggio vocale al 331 240 78 78. Ma adesso riprendiamo il nostro filo conduttore.

conduttore musicale solito, quello melodico di Romantica Radio. E spegniamo per un attimo i rumori del bagno asciuga, bellissimi tra l'altro e molto rilassanti. Facciamo ancora un salto negli anni 70 con Daniela Goggi Insieme a te, e poi ascolteremo Gino Paoli con La meravigliosa Senza fine.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: Senza fine

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: È sulle note senza tempo di queste belle canzoni che fanno battere i nostri cuori, continuiamo a volare in questo sabato mattina, in questo sabato caldo di luglio, oggi ricordiamolo 25 luglio. E adesso, amici romantici all'ascolto, aprite bene le orecchie, perché ho da darvi una notizia importante che riguarda la grande musica italiana e riguarda soprattutto noi e voi. Sì, avete capito bene, noi e voi, perché dal 4 al 6 agosto nella splendida cornice di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno, quindi siamo nel bellissimo Cilento, torna il prestigioso Festival Mogol Battisti del patron Gregorio Fischina, che salutiamo. Saranno 3 giorni pazzeschi, una vetrina incredibile per scoprire nuovi talenti della musica, tutto dedicato ovviamente alle canzoni di Lucio Battisti e ai testi di Mogol, grande maestro Mogol che incontreremo in questi giorni. E Romantica Radio cosa c'entra? Ma c'entra, come, perché noi saremo tra i grandi protagonisti di questo festival, per cui venite numerosi, ci incontrerete, noi saremo lì e anzi abbiamo deciso di coinvolgervi direttamente con un super sondaggio, pensate un po', che scade proprio domani. Allora andate subito sui nostri canali social da oggi e fino a sabato e vi proporremo 2 strofe famosissime tratte dai capolavori nati dal genio di Mogol e Battisti. Voi non dovete far altro praticamente che scegliere e votare la vostra strofa preferita. La strofa che vincerà in assoluto verrà stampata in un'edizione ovviamente limitata ed esclusiva su una t-shirt ufficiale del brand Romantica, e questa maglietta speciale la doneremo al maestro Mogol. Non solo, ma avrete la possibilità di averla anche voi, amici romantici all'ascolto. Allora via, correte a votare sui nostri social. Nel frattempo ritorniamo alle nostre canzoni d'amore. Jeppy & Jeppy con Blue e Mina con Ace.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, siamo Laura e Mirko, da Firenze e da Modena, e siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao!
1: Grazie!
2: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi, e colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
4: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
5: Ed è arrivato dunque il momento dei bellissimi, che la nostra area protetta, possiamo dire così, che è lo spazio interamente dedicato alle grandissime hit italiane e straniere di tutti i tempi. Insomma, sono quelle canzoni che non sono soltanto musica, ma veri e propri monumenti della nostra vita, che sono capaci di regalare emozioni universali. E per questo sabato mattina abbiamo scelto una perla di rara bellezza, un brano monumentale, diciamo così, che dal 2005, se non erro, continua a emozionare, a commuovere e dare soprattutto speranza a milioni di persone in tutto il mondo. Insomma, cari amici romantici all'ascolto, una melodia che parte piano con il suono dolce dell'organo per poi esplodere in un finale rock travolgente, perché stiamo parlando di Chris Martin con i Coldplay, e ascolteremo dunque la straordinaria ed immensa Fix You.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

più nessuna guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 25 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che vi caricheranno di adrenalina. Cercate solo di non trascurare le richieste di chi vi ama. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che potranno rigenerare il vostro spirito. La compagnia di persone fidate sarà il sale della vostra giornata. Gemelli, sarete pronti a divertirvi e a socializzare con una leggerezza invidiabile. Le vostre battute e la vostra allegria saranno l'anima di ogni conversazione. Cancro, preferirete la tranquillità delle mura domestiche al caos della vita mondana. Ritroverete un equilibrio prezioso dedicandovi ai vostri hobby più rilassanti. Leone, sarete i re della serata e attirerete sguardi di ammirazione ovunque andrete. La vostra generosità d'animo vi farà compiere un gesto molto apprezzato. Vergine, dedicherete il tempo libero a organizzare i vostri prossimi passi con cura meticolosa. Sarete soddisfatti della chiarezza che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercate l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile ricevuto da un conoscente vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete tenere per voi almeno inizialmente. La vostra introspezione vi porterà a scoprire una verità importante su voi stessi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto sfogo. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità che siete riusciti a costruire con fatica. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della solita routine con un'iniziativa del tutto inaspettata. La vostra originalità vi permetterà di vivere un'esperienza fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre troppi filtri irrazionali. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chi vi sta vicino. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Sempre in viaggio con Romantica Radio e con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. E a proposito di viaggio, se state andando da qualche parte, quindi ci state ascoltando in auto, ricordatevi che potete portarci con voi ovunque voi andrete. Potete scaricare la nostra app gratuita per il vostro smartphone, per cui potete ascoltarci in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Oppure, se volete, potete seguirci e guardarci anche sul nostro canale televisivo 788, oppure come sempre grazie agli smart speaker come Alexa ad esempio, e magari anche sul web se volete con romanticaradio.it. Le prossime canzoni sono pronte, arrivano Bill Withers con Lovely Day e Paolo Frescura con La Splendida Ricordami.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Ed è arrivato il momento di cartoline d'estate per provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali. Allora tenetevi pronti, iniziate a scaldare le dita sulla tastiera del vostro smartphone, perché dovrete capire in quale città del mondo potrei trovarmi in questo momento. Dovete soltanto scrivere il nome di questa città e poi inviarlo con un messaggio WhatsApp al 331 240 7878. Vi darò ovviamente degli indizi. Allora attenzione, in passato questa città è stata il punto di riferimento assoluto di un grande, immenso impero. Secondo indizio, attenzione, ospita un importantissimo e famosissimo museo archeologico. Vi do il terzo indizio, da quale potrete capire decisamente tutto. Questa città è attraversata dal mitico fiume Nilo. Allora, dove potrei trovarmi in questo momento? In quale città del mondo? 331 240 7878. Arrivano adesso Santino Rocchetti. Ciao Santino, come stai? Fatti sentire con la sua Mia. E poi Riccardo Azzurri con Amare Te.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. Individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e fino a Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tecun si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi in Spagna e Francia, il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha costretto già 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia orientale, qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli tredicesimo e con tanti errori commessi. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ancora insieme su Romantica Radio in questo ultimo tratto del primo appuntamento del weekend con Benny Ronca, e tra poco ascolteremo Copertine d'Autore, che è un nostro viaggio insolito, possiamo dire così, tra arte e musica, alla scoperta delle copertine dei dischi più iconiche di sempre, per scoprirne gli autori, le motivazioni che hanno ispirato appunto queste copertine. E in questa puntata faremo un tuffo nel 1977 per raccontare la bellissima storia che si nasconde dietro la copertina di un album leggendario e rivoluzionario. Stiamo parlando di un capolavoro autentico di Edoardo Bennato, Burattino senza fili. Prima però ci ascoltiamo Patti Pravo con La Bambola e Peter Cetera con Glory of Love.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: 1977. Arriva Burattino senza fili di Edoardo Bennato. La copertina ribalta il messaggio della favola di Collodi. Mostra il cantautore in un ufficio vuoto, vestito da impiegato, mentre il burattino giace inanimato. L'immagine simboleggia l'omologazione sociale e il pericolo di diventare adulti normalizzati, ma prigionieri di schemi e regole. La foto è in bianco e nero e mostra Bennato seduto a una scrivania illuminata da freddi tubi al neon, mentre fissa lo spettatore con aria stanca. Il burattino emarginato in un angolo rappresenta la parte istintiva e ribelle che è stata repressa dal processo di umanizzazione. È stata

0: Sebbene il titolo canti di un burattino senza fili, dall'immagine sembra quasi che il cantante guardi verso l'alto, come a cercare i fili del potere che lo controllano. Non poteva mancare l'inseparabile armonica. Sotto la scritta Edoardo Bennato in copertina compaiono dei fili stilizzati che collegano appunto l'armonica a bocca del cantautore, una sorta di suo storico marchio di fabbrica.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E siamo così arrivati al traguardo di questa intensa mattinata, di questo sabato 25 luglio passato insieme in questo primo appuntamento di Romantica Radio del weekend. Grazie di cuore a quanti hanno scritto anche stamattina e che hanno riempito i nostri cuori con i messaggi affettuosi e calorosissimi. Grazie soprattutto a Simone Serpone in regia. Simonetta è già pronta, starete con lei benissimo per le prossime 4 ore. Ma prima di lasciarvi voglio svelarvi il segreto della città misteriosa di cartoline d'estate. Bene, la città nella quale potrei trovarmi in questo momento è il Cairo. Complimenti a chi ha indovinato e chi si è aggiudicato uno dei nostri gadget. Allora, amici romantici all'ascolto, Benny Ronca vi dà appuntamento a domani mattina a partire sempre dalle ore 6 per aprire un'altra bellissima e romantica domenica insieme. Vi lascio però con la canzone bellissima di Nino Bonocore, Soli. Beh, buon weekend a tutti da Benny Ronca.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma buongiorno, buongiorno, buon sabato amici romantici. Oggi è il 25 luglio, ma ben arrivati, ben ritrovati. Beh, che dire, siamo arrivati anche alla fine praticamente del mese più caldo dell'anno e quest'anno ci ha fatto veramente soffrire. Ben arrivati, ben ritrovati, siete con Simonetta che saluta il nostro Benny che è andato via poco fa, Simone Serpone in regia. 4 ore da trascorrere con me durante questo romantico weekend. Tanti gli appuntamenti, per cui direi non perdiamo tempo. Partiamo subito con la musica. Una mia canzone di Gianni Togni e Franco Dani con Aspettami.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, ma anche la possibilità di ascoltare delle bellissime collection come Radiolina.

mattina sulla spiaggia, sempre a cura del nostro Benny. Allora, buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati. Mentre sorseggiate il vostro caffè, vi dico un po' di appuntamenti. C'è Anna McCore, c'è l'appuntamento con le cartoline che vi manderemo da località misteriose e voi dovrete indovinare da dove vi sto scrivendo, così da portare a casa uno dei nostri gadget. E poi ci sono le copertine d'autore e poi ci sono i vostri messaggi al 331 240 78 78. Forza, sbizzarritevi con vocali e messaggi scritti, così vi diamo voce. Nel frattempo noi continuiamo con la musica. C'è Maurizio Arcieri con Prima Estate e subito Drupi, questa è Sera.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E allora, amici romantici, buongiorno. Come va? Come state progettando il vostro fine settimana? Siete fuori? Io mi auguro di sì, anche perché insomma con questo caldo che non molla. Dopo tra l'altro vi do anche qualche aggiornamento, perché leggevo delle cose dette proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a proposito di questo caldo che insomma quest'anno potrebbe prolungarsi oltre le più nere previsioni. Vabbè, ma ne parliamo dopo. Facciamo invece un po' di auguri di buon compleanno, perché oggi scopro che compiono gli anni. Pensate. Allora, Sabina Guzzanti, che è nata il 25 luglio del 1963, Gigi Marzullo, che è nato oggi ma nel 1953, e Paolo Di Luca e Paolo, che è nato invece nel 1969. Tanti tanti auguri a questi beniamini. Noi intanto continuiamo con la musica, L'immensità di Don Bachi e subito The Long and Winding Road. Ovviamente loro sono The Beatles.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi i complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
1: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma che belli che sono i vostri saluti all'interno di Ciao Romantica, ragazzi, siete veramente fantastici. Continuate a mandare i vostri messaggi al 331 240 78 78. Ma intanto c'è anche chi scrive, come Federica da Napoli, che è un avvocato, e tanti auguri a mamma Sonia. Ma che bello, Federica le rivolge veramente un bellissimo messaggio. Mamma Sonia oggi compie 67 anni, tanti auguri alla tua mamma, cara Federica. Ovviamente grazie a te, continua ad ascoltarci, e a te e alla tua mamma regaliamo Demis Rousseau con Credo e subito Sergio Endrigo. Questa è Nelle mie notti.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E buongiorno, ben arrivati, buon sabato a tutti amici romantici, seconda ora con Simonetta che sarà con voi fino alle 13. Mi raccomando, state con noi perché tra poco c'è il primo appuntamento di quelli che vi permettono di condividere le vostre emozioni ascoltando una canzone. Stiamo parlando ovviamente di Anima e Core, ma prima c'è Mia Martini con Un uomo in più e subito Quando nasce un amore, e lei è Anna Oxa.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.

che belle le canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Allora, mi fate fare un saluto a tutta la nostra community social, perché ci sono tante persone che magari interagiscono poco, tra virgolette, ma ci ascoltano anche, per esempio, dalla nostra pagina Facebook. Ebbene sì, per quei pochi che non lo sapessero, se andate sulla pagina Facebook di Romantica Radio scoprirete questo link che è live.romanticaradio.it. Cliccate, si apre un'altra schermata, c'è scritto Ascolta Ora. Cliccate e sarete immediatamente proiettati nel mondo della musica di Romantica Radio. E se siete appena arrivati, io vi do anche il benvenuto. State con noi, perché adesso arriva Sandro Giacobbe con Io Prigioniero e subito Brenda Lee. Questa è Break It To Me Gently.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
5: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
4: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
5: Sole 365.
4: La spesa, tranquilli.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È un tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli è stato rintracciato questa notte in presenza del suo difensore. Ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Mar Rosso colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Già da martedì c'è l'arrivo della quinta grande ondata di calore di questa estate. Il tennis, Luciano Darderi non si ferma e vola in semifinale all'ATP 250 di Estoril. L'azzurro batte in 3-7 il portoghese Faria in 2 ore e 29 minuti. Ora se la vedrà con il belga Bloxa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
6: E allora è finalmente arrivato il momento in cui potete condividere tutte le vostre emozioni ascoltando una canzone che adesso andremo a proporvi nell'interpretazione di Roberto Murolo, canzone tra le più famose quando si parla di canzoni classiche napoletane, nata nel 1950 grazie al talento del compositore Salve D'Esposito e dall'autore Tito Manlio. Praticamente voi dovete dirmi quali sono le emozioni, che emozioni vi trasmette questo brano che andremo ad ascoltare. Scrivetemelo al 331 240 78 78. Volete sapere qual è il brano? Ma è quello che dà il titolo al nostro appuntamento. Stiamo parlando proprio di Anem e Core.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
1: Dalla costiera cilentana vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Allora, velocissimamente, anche la seconda ora con Simonetta sta volando via. Oltre a salutare tutti gli amici che si sono resi protagonisti all'interno dello spazio Ciao Romantica, io devo salutare Eleonora. Eleonora che scrive da Saviano, è un'amica giornalista, pensate, ciao collega. Eleonora ci saluta e manda un grande bacio ai suoi bambini che si chiamano Claudio e Luisa e ovviamente ci fa tanti complimenti. Grazie mille, cara Eleonora. A te e ai tuoi bambini regaliamo Accanto a chi di Peppino Gagliardi e subito Franco IV e Franco I con la stupenda Ho scritto t'amo sulla sabbia.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ben arrivati, ben ritrovati amici romantici, buon sabato, buon romantico weekend. Tagliamo il traguardo della terza ora con Simonetta. Attenzione, tra poco parliamo di teatri, ci sono delle curiosità, perché l'Italia è piena di teatri e andremo un po' a curiosare tra le città che ne contengono di più. Nel frattempo però ascoltiamo Massimo Ranieri con la stupenda Ti penso e subito Limousine, questa è Bene o Male.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

E allora eccoci amici, siete curiosi di sapere qual è la città che contiene più teatri sul suo territorio, oltre che numerosi, tra l'altro sono tutti bellissimi? C'è da fare una piccola premessa, che andare a teatro è comunque un'esperienza che continua a resistere con il passare del tempo, no? Grazie a linguaggi che si rinnovano, a volti nuovi che sono capaci di avvicinare un pubblico più giovane. Insomma, diciamo che è uno spazio in cui l'arte resta profondamente viva, condivisa e soprattutto fisica. Ecco, questa è la cosa bella, la condivisione, no? Delle emozioni al teatro, la condivisione dal vivo. Bene, la città italiana con il maggior numero di teatri è Napoli, che conta complessivamente 78 edifici destinati allo spettacolo, includendo teatri e sale d'opera. Praticamente quindi tutto questo la colloca al vertice della classifica nazionale. E i teatri attivi in senso stretto sono 33, distribuiti in diversi quartieri della città. Ve lo sareste mai aspettato? Lo scopro con piacere, devo dire la verità, non lo immaginavo. Va bene, continueremo ancora a parlare di teatro tra poco. Prima ascoltiamo Umberto Tozzi con Dimentica Dimentica e subito Non voglio innamorarmi mai, e lui è Claudio Baglioni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, stiamo parlando della città che contiene più teatri in tutta Italia, e la città praticamente è Napoli. Allora, c'è da dire che tra i vari teatri, diciamo, che si trovano nel capoluogo campano, sicuramente ce n'è uno che è tra i più rilevanti d'Europa, e stiamo parlando del Teatro San Carlo, che è il più antico teatro d'opera ancora attivo al mondo, pensate. Ma ci sono anche spazi legati in modo diretto alla tradizione della prosa napoletana, come il Mercadante e il San Ferdinando. Questo ha una particolarità, questo teatro, perché è indissolubilmente legato alla figura di Eduardo De Filippo, che qui lavorò come autore, attore e regista, e contribuì in modo decisivo proprio alla definizione di un teatro radicato nella lingua napoletana. È un'eredità ancora oggi riconoscibile nei cartelloni esterni al teatro. Quindi, ma questi sono solo alcuni dei teatri che si trovano ovviamente a Napoli, perché poi ce ne sono tantissimi altri, e non solo, per fortuna, ecco, l'Italia è ricca. Io sto pensando giusto a qualcuno, al Teatro Massimo di Palermo, tanto per dirne una, no? Oppure, che ne so, parlando della Scala, oppure parlando dei teatri che ci sono a Roma. Per fortuna ci sono, e lunga vita al teatro, lasciatemelo dire. Torniamo alla musica, Franco Califano, Bimba Mia, e subito Dick Dick, questa è Senza Luce.

0: Il mattino più dolce, solo su Romantica.
1: Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze, un abbraccio, Antonietta.
1: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora, amici romantici, come va? Come va con questo caldo? Prima vi avevo detto che avevo letto, no, alcune notizie, soprattutto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ebbene, insomma, la notizia che non è che proprio ci fa sorridere è molto chiara, e cioè, secondo Hans Klug dell'OMS, Europa, le ondate di calore possono estendersi fino all'inizio dell'autunno. Quindi, come dire, rassegniamoci al fatto che sarà un'estate bollente come sempre, ma noi vi rinfreschiamo con la nostra musica, ci deliziamo con i vostri saluti e salutiamo anche chi ci scrive al 331 240 78 78 come Mena, che ci fa tanti complimenti e saluta la sua mamma che compie 88 anni proprio oggi. Ma auguri, cara mamma, non ci hai detto però come si chiama. Va bene, sai che facciamo? Le regaliamo due canzoni, Mino Vergnaghi con Farfalla Blu e subito Caramella, questa è Per Amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Eccoci pronti per ripartire, ultima ora con Simonetta. Buon sabato, buona estate, amici romantici, siete pronti? Tra poco vi mando una cartolina che vi darà la possibilità di indovinare non soltanto da dove vi scrivo, ma soprattutto di portare a casa uno dei nostri gadgets. Tutto questo però tra pochissimo. Prima arriva Mal con Tu non mi lascerai e subito Giardino dei semplici, questa è Giallo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E allora, amici romantici, siamo arrivati a un momento attesissimo, perché se siete attenti e veloci potete portare a casa uno dei nostri gadgets. Io da dove vi scrivo adesso? Da una città ricca di architettura coloniale spagnola, ma non fatevi ingannare, non siamo in Europa, va bene? Andiamo oltreoceano. E questo è un aiuto enorme che vi sto dando, perché vi dico anche che qui, in questa città, sono nati il mambo e la rumba, ma soprattutto sono famosissimi i sigari, i famosi sigari. Dove, di dove sono questi sigari? Bene, ecco, questa è la città da cui vi scrivo, la capitale di questo stato dove ci sono questi famosi sigari. Ditemelo subito se volete i nostri gadgets al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Radaoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, un'opportunità negatagli dalla Costituzione alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di questa estate, già a partire da martedì. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. A questo punto Jeremy Assime diventa il numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora grazie ovviamente alla nostra redazione che ci aggiorna puntualmente con le news dall'Italia e dal mondo. Mi raccomando, e noi tra poco abbiamo un altro appuntamento, quello con copertine d'autore. Oggi di scena è Fu con Parsifal, ma scopriremo tante chicche tra poco. Prima Leano Morelli con C'è mancato poco e subito Marco Masini, questa è Ti vorrei.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Torniamo al 1973 con Parsifal, sesto album in studio del gruppo musicale italiano Pooh. La copertina del disco, album capolavoro del rock progressivo italiano, è una delle grafiche più celebri, epiche e d'impatto della musica italiana. È nata per rappresentare visivamente l'omonima suite orchestrale ispirata al mito del cavaliere della tavola rotonda. Il fronte della copertina mostra l'inquadratura ravvicinata e maestosa di una lucente armatura medievale da cavaliere su uno sfondo completamente nero, che simboleggia appunto il personaggio di Parsifal.

0: L'armatura venne fotografata nel cortile del castello di Milanello. Per ironia della sorte, l'uomo che indossa fisicamente la pesante corazza nello scatto fotografico è Red Kancian, che debutta come componente del gruppo proprio in questo album. Sul retro del vinile, i quattro membri della band posano vestiti con eleganti completi bianchi e camicie scure, in un forte contrasto cromatico rispetto al nero del fronte. Aprendo la storica confezione apribile a due pannelli, si svela uno spettacolare scatto panoramico a colori. I quattro musicisti sono ritratti all'aperto, immersi in una suggestiva brughiera nebbiosa che rievoca le atmosfere cavalleresche del disco, mentre posano accanto a dei destrieri bianchi e marroni.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che infranca il cuore e l'anima.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora amici romantici, grazie, grazie per essere stati anche oggi con me. Mi raccomando, da questo momento in poi sarete in ottime mani perché tra poco arriva il Baga, c'è sempre Simone Serpone. Ovviamente voi volete sapere da dove vi scrivevo per capire se vi siete aggiudicati uno dei nostri gadgets, ma ovviamente dall'Havana. E beh, quando si parla di sigari cubani, la città nella quale mi trovavo era proprio l'Havana. Spero che abbiate indovinato in tanti, intanto tranquilli perché il nostro appuntamento torna, quindi non vi preoccupate perché avrete la possibilità nuovamente di mettervi alla prova proprio col Baga, per esempio, tra poco. Quindi noi ci risentiamo domani, Simonetta vi aspetta puntuali dalle 9. Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

applauso iniziale sta diventando veramente un vizio irrinunciabile, devo dirvi la verità, insomma confesso che nutre assolutamente. Saluto intanto Simonetta De Chiara che ci ha tenuto piacevolmente compagnia fino a questo momento. Siete con il Baga fino alle 17, abbiamo davanti 4 ore per fare un sacco di cose, per raccontarci un sacco di storie, per condividere la musica di Romantica che è sempre la panacea per l'anima in assoluto e per raccogliere, se volete, anche i vostri messaggi, cari miei ascoltatori romantici. Allora, da quel punto di vista è molto semplice, c'è un numero che è il 331 240 78 78, messaggiate quando vi va, vi accoglieremo sempre a braccia aperte attraverso WhatsApp. Fra poco sentiamo Stevie Wonder con All in Love is Fair, comincia Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dalla nostra radiolina sulla spiaggia arrivano sempre buone sensazioni, ma soprattutto quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vacanze. A proposito di vacanza, come siete organizzati? Perché diciamoci la verità, non c'è più un periodo proprio fisso come è stato nel periodo della grande industrializzazione italiana, in cui si partiva tutti ad agosto, no? Ecco, siamo molto frazionati e ogni anno che passa forse anche sempre di più, anche perché c'è una differenza sostanziale di prezzo, e allora siamo molto attenti anche a quello. Noi siamo una certezza, non costiamo niente, siamo al vostro fianco, che siate al lavoro o in vacanza. Fra poco sentite l'Equipe 84 con Bang Bang, subito Wes e Dori Ghezzi con Tutto Bene.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica Radio, certo che l'orario è sinceramente di quelli un po' delicati, perché pausa pranzo sì, sole allo zenith sì, che picchia duro magari rispetto a tanti altri orari della giornata, anche se a me sinceramente da quando hanno inventato l'aria condizionata mi sembrano tutti orari caldi, no? Perché quella poi è la percezione che abbiamo. Non so come vi state rinfrescando, ma mi piace pensare che siate veramente in grande relax, magari l'ascolto attraverso una radio, attraverso le nostre app che potete scaricare naturalmente gratuitamente, così ci portate ovunque, spiaggia compresa. Fra poco la bottega dell'arte con Questa sera è per noi, subito Fred Bongusto con La mia estate con te. Roma.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

per le corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio. Ciao. Ciao Romantica Radio.
1: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

siete su Romantica Radio insieme al Baga, care anime sensibili, care anime che insomma avete a cuore il vostro pet, no? Il vostro cane, il vostro gatto, come lo gestite nel periodo delle vacanze? Lo portate con voi oppure magari lo lasciate, come dico spesso, ai nonni oppure agli zii, oppure magari c'è chi se ne prende cura, ecco, magari costa qualcosa, però sicuramente, ecco, io credo che a volte gli animali stiano assolutamente bene nei loro ambienti, dipende come sono le situazioni e come sono abituati. Non c'era un filo di giudizio sotto, anche perché a me non piace in genere giudicare la vita degli altri, però visto che io ho un cane per esempio e scelgo magari quei luoghi dove io possa andare portandomelo con me, poi lui è uno che non viaggia proprio, no, in maniera assolutamente felice, per cui scegliamo sempre corti raggi, però questo a me naturalmente non dà nessun fastidio, perché la vacanza è la vacanza in qualunque luogo. E voi come vi gestite? Dai, raccontatevi al 331 240 78 78. Fra poco José Luis Rodríguez con Due Come Noi, subito vi ripresto nei Sirita con With You I'm Born Again.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol. Romantica Radio, che sarà tra i protagonisti, lancia un sondaggio ancora oggi e domani. Andate sui nostri social, vi proporremo due strofe famose tratte da Mogol Battisti, scegliete quella che preferite. La strofa vincente fra tutte sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà donata a Mogol e potreste averla anche voi. Correte a votare!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Un'occhiata adesso alle risposte dei nostri ascoltatori romantici al nostro micro sondaggio che abbiamo lanciato al 331 240 78 78, che aveva come tema vacanze e i nostri amici animali. Allora, Anna da Napoli: io e il mio York Coffee resteremo in vacanza in città, belli tranquilli. Bruno da Roma: la nostra Frida sta con Nicoletta, la sua dog sitter, mentre Viviana da Potenza: io e mia figlia Laura prendiamo praticamente le ferie scaglionate in maniera tale che una delle due sta con il nostro cane Leo. Mentre Marco da Monza mi segnala, che sarà Rimini, ne stavo parlando poco fa, hanno un'opzione hotel più di fronte la spiaggia dog free. Davvero, meglio di così non si può. Buzz Butler, tesoro mio, fra poco, subito c'è Alex Damiani con Non t'amo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
4: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, smentendo categoricamente, insomma, che I Bellissimi di Romantica siamo io e Beni Ronca. Ricordo che Beni Ronca lo trovate il sabato e la domenica mattina dalle 6 alle 9. Ricordo che I Bellissimi sono quelle canzoni che hanno lasciato un segno particolare magari nella nostra vita. E allora attenzione, perché stiamo per sentire Alicia Keys con Ethan Got You, dedicata alla scomparsa di un'altra grande artista, Alaya, agli attacchi dell'11 settembre, ma fondamentalmente ribadisce un concetto che è importantissimo, ovvero come le cose materiali non nutrano l'anima. Alicia Keys.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te, baci baci!
1: Romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Romantica Radio è quella radio la cui musica si infila nelle pieghe della vostra vita e vi alleggerisce la giornata e comunque vi offre una bella opportunità di fuga dal logorio della vita moderna con quelle canzoni in un certo quel modo che sono una carezza all'anima, al cuore, un momento anche di relax. Edoardo De Crescenzo fra poco con Giorni difficili, subito Quinta faccia con Dolcemente.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Buon sabato, siete con il Baga su Romantica Radio. Fra poco, per le canzoni blasonate, ritroveremo la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1989, una coppia, Anna Oxa e Fausto Leali, con Ti lascerò. I due si presentarono lo stesso anno allo Eurovision Song Contest presentando una canzone che si intitolava Avrei voluto, arrivando invece al nono posto. Apre questa sequenza Julio Iglesias con Restiamo ancora insieme. Oh.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Nella nostra collection la radiolina sulla spiaggia ci ha regalato ancora belle suggestioni, ci ha regalato, mi auguro, anche qualche bel pensiero legato a qualcosa accaduto d'estate, poi insomma i primi amori, per esempio, o gli amori estivi, che erano quelli che duravano praticamente il tempo della stagione delle vacanze. Chissà se c'è qualcuna o qualcuno che è rimasto impigliato al vostro cuore, cari ascoltatori romantici. A proposito di ascoltatori romantici, volevo salutare coloro che hanno già scritto al 331 240 78 78. Alessandro da Catania, che scrive: ho preso la patente qualche mese fa e facendo zapping vi ho scoperti con le vostre canzoni bellissime, grazie. Tommasina da Casandrino: grazie Romantica, nessun luogo è lontano, la radio è veramente magia, diciamoci la verità, e poi Romantica ha una marcia in più. Caterina da Frascati: Romantica Radio è pura magia, concordo pienamente, grazie. E Orlando da Sassari: benvenuta in Sardegna, Romantica Radio, sei davvero bellissima. Fra poco Christophe con Io sono qui, subito Franco Simone, Gente che conosco.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Svolta nell'indagine della morte del giornalista Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. Fermato un tunisino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Ha confessato: Salvini va all'attacco, è un clandestino, adesso vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio sedicenne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari. Le fiamme minacciano Bordeaux. Formula 1 si assegna all'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima, il via alle 16. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
7: Siete su Romantica Radio, buon sabato, in compagnia del Baga fino alle 17. Sto per spedirvi una cartolina, già perché estate è tempo di viaggi, ma voi siete sicuri di indovinare i luoghi attraverso qualche indizio? Dai, proviamo un po', va. Se dico che è al centro della penisola salentina, si trova in Italia ed è nota per i suoi edifici in stile barocco, ma dove sono? Scrivetelo subito al 331-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Vi aspettiamo!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
1: Romantica radio, la tua musica è così tranquilla, così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siete su Romantica Radio, parliamo in questo sabato anche di turismo gastronomico che continua a crescere. Il cibo è diventato uno dei principali motivi che spingono a scegliere una destinazione, almeno secondo una ricerca di Get Your Guide. Il 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze rispetto a quando è a casa. Uno su otto arriva a consumare fino a 5 pasti poi quando si trova all'estero. Non sorprende quindi che gli itinerari dedicati alla cucina siano aumentati del 20%, almeno l'anno scorso. Roma ovviamente conquista la prima posizione grazie ai 302 corsi attivi per chi vuole imparare a cucinare, 12 specialità locali che sono finiti nella Bibbia del cibo Taste Atlas e 9 ristoranti invece che sono nella guida Michelin. Non è roba da poco. Nino Bonocore fra poco con le tue chiavi non ho, subito i New Trolls con Anche Noi.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il weekend di Romantica Radio con il Baga fino alle 17, buon sabato. Abbiamo un'idea fissa, no? Che sono assolutamente le vacanze, ma del resto siamo nel periodo assolutamente delle vacanze. Ma qual è il trend del 2026? Una cosa assolutamente nuova, che è lo scambio delle case per scegliere ritmi più lenti e magari anche un po' di autenticità. È un sistema che si fonda sulla circolarità e sull'ospitalità per abitare non da turisti praticamente luoghi e quartieri delle città italiane, sulle coste italiane. Allora c'è un sito che si chiama Home Exchange, che è la più grande community al mondo per lo scambio di casa, conferma il trend che ha raggiunto numeri da record. Se volete sapere quali sono per esempio le aree più gettonate, sembra che sia in crescita veramente significativa l'Abruzzo e poi c'è la Calabria. Naturalmente fra le città quotate segnaliamo Napoli, che è prima in classifica, seguita da Trieste, da Palermo, poi vabbè in Puglia, in Sardegna, Alghero, Cagliari, l'entroterra, Lecce, fra le altre cose poi scoprirete perché l'ho detto in questo modo. Insomma, queste sono le località più quotate quando si fa lo scambio case. Voi, mi chiedo io, scambiereste casa? Io sono piuttosto geloso, devo dire la verità. Juice Newton fra poco con The Sweet Sphinx, subito il Limousine con Malgrado te, malgrado noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buon weekend, siete su Romantica Radio. Su Romantica Radio condividiamo emozioni, condividiamo anche quelle canzoni che dal mio modesto punto di vista proprio ti invitano, ti spingono, ti prendono per il bavero e ti trascinano a cantare, anche se sei per esempio stonato come una vecchia campana, vedi il sottoscritto, insomma non vi farò mai sentire come canto male io, però diciamoci la verità che poi quando arriva la canzone giusta si perdona una stonatura un po' a tutti, no? Fra poco infatti fra le canzoni che fanno cantare sentiremo Demis Rousseau con Profeta non sarò, subito c'è Sandro Giacobbe con Come va?

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica Radio, buon fine settimana con il bug fino alle 17. Preparatevi perché stiamo per fare un viaggio assolutamente decisamente originale quanto insolito tra arte e musica, alla scoperta di quelle che sono copertine di album iconici, scoprendo gli autori, le motivazioni. Fra poco il viaggio ci vedrà impegnati nella conoscenza e all'approfondimento di un album dei Mattia Bazzar che è Cavallo Bianco. Prima però sentiremo per esempio Roberto Carlos, A che serve volare, subito Anonimo Italiano, se anche tu come me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: La copertina di Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, pietra miliare del pop progressivo italiano, pubblicata nel 1975, si identifica con l'iconica veste grafica del loro primissimo album di debutto, Mattia Bazar. Il brano, infatti, fu il secondo singolo estratto dall'album e venne distribuito sia in formato 45 giri, sia all'interno del 33 giri promozionale. La copertina presenta un'illustrazione a colori molto originale e sognante, tipica della metà degli anni 70. Molte edizioni del 45 giri destinate ai jukebox o ai mercati esteri riprendevano il medesimo logo stilizzato Mattia Bazar con i caratteri bombati dell'album, oppure utilizzavano copertine forate generiche della casa discografica Ariston Records, lasciando l'estetica legata principalmente alla storica etichetta interna nera ed argento del vinile.

0: Nella versione in spagnolo la foto ha un'immagine decisamente più bucolica. Al centro della foto campeggia Antonella Ruggiero circondata dai componenti maschili della band. Esiste anche una versione grafica molto rara legata alle edizioni stampate per i musicisti. Questa variante presenta la medesima foto di gruppo, ma ruotata in diagonale, racchiusa in una fascia azzurra con il titolo Cavallo Bianco, che domina la parte superiore a grandi lettere bianche.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio. Io e mio marito, ancora prima del caffè al mattino, accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina, ogni volta che usciamo, stiamo con voi. Ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore. Sandra da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Fine settimana su Romantica Radio con il Baga, 4 ore che sono praticamente volate. Io sono pronto naturalmente a tornare domani, sempre alle 13. In arrivo c'è Paola Coda, prima di scappare però ecco, lo so che se no non mi lasciate uscire, vi debbo per esempio la soluzione delle cartoline d'estate, ma guarda caso l'ho nominata poco fa, quella città, apposta avevo quel tono, e la soluzione era Lecce. Il più veloce di voi che avrà scritto naturalmente, ricordo che sarà contattato dalla nostra redazione. Fra poco Tony Dallara con Romantica, subito Christian con Notte Serena.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
8: Buon pomeriggio cari romantici, eccomi qui, è arrivata anche Paola Coda nel pomeriggio di Romantica Radio, grazie al mio caro Baga che mi ha preceduta in questo sabato 25 luglio e fa sempre più caldo, lo sappiamo, l'estate è sempre più rovente e ormai è anche l'ultimo weekend di luglio che trascorriamo insieme, cari amici. Raccontatemi dove siete, se siete in vacanza, se vi state riposando, rilassando, oppure se siete al lavoro, se siete a casa, voglio sapere tutto. Il numero è il 331 240 7878. Trascorriamo insieme questo weekend, a cominciare da oggi e come sempre, insomma, il sabato e la domenica tra le 17 e le 21 si viaggia, si fa un po' il giro del mondo da una città all'altra, da una curiosità all'altra, e si parla anche tanto d'amore. Lo facciamo anche con la musica, quella davvero, lo sapete, la grande certezza di Romantica Radio, regalarvi grandi emozioni. Ray Charles tra poco ci emozionerà proprio con un grande successo internazionale, I Can't Stop Loving You, e subito partiamo con la Schola Cantorum, la mia musica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra fantastica e super apprezzata collection, Radiolina sulla spiaggia, ovviamente l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Lo sapete che in questo periodo estivo ovviamente può far la differenza avere un colore dell'auto piuttosto che un altro? Ebbene, il colore dell'auto influisce davvero tanto sul caldo. L'auto nera, ad esempio, può raggiungere fino a 62 gradi all'interno in appena 20 minuti se lasciata al sole, lo stesso quella marrone che raggiunge circa 56 gradi e che assorbe gran parte della radiazione solare. Se la cava benissimo ovviamente l'auto bianca, visto che il bianco riflette meglio la radiazione solare, e nelle stesse condizioni di quella nera, di quella marrone, raggiunge 43 gradi centigradi. Quindi tra un'auto nera e una bianca la differenza può superare i 19 gradi nelle stesse condizioni. Facciamo molta attenzione. Anche i colori accesi che si pensa possano riflettere, come il giallo e il rosso, in realtà si scaldano molto molto di più, ad esempio del blu e del grigio, che se la cavano un po' meglio, riflettono un po' meglio la stessa quota di radiazioni solari. Lo so, ognuno poi c'ha il colore che ha della propria macchina, non correte in officina a farla colorare di nuovo, ce la teniamo così, magari usiamo i vecchi metodi della nonna, abbassiamo i finestrini e rinfreschiamo per quanto possibile così l'ambiente. Rosanna Fratelli ci canta Caro amore mio, e poi arriva anche Filipponio con Partire oltre amore.

il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

provavo. Tu sei tu.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Romantica News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso Fakir, emerge un nuovo video, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto. Le immagini inedite sono state girate dopo il decesso del 42enne durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como, un turista olandese di 45 anni in vacanza con i tre figli. È accaduto all'altezza di Menaggio. Il giovane è stato invece tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. I raid degli Houthi sull'Arabia Saudita hanno colpito con droni e missili infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso. Lo ha rivendicato il portavoce militare del movimento, minacciando un'escalation di attacchi nelle prossime ore e giorni. Intanto un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. A detta del Codacons, solo nei mesi di luglio e agosto, la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quota 10,8 miliardi di euro. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Le notizie con Romantica News, un grazie alla nostra redazione sempre precisa e puntuale. Ancora un buon sabato pomeriggio, devo darlo a tanti amici questo buon sabato, tanti amici che ci scrivono al 331-240-7878, come Bruno che ci scrive dalla provincia di Palermo, ce ne andiamo in Sicilia e lì sì che bisogna stare davvero in campana coi colori dei vestiti, delle auto, perché è davvero tanto tanto caldo. Un saluto a Bruno che però ci sta ascoltando, si sta godendo la musica di Romantica, ci ringrazia per la compagnia. E un saluto devo farlo anche a Fabio che invece ci ascolta dalla provincia di Latina, e quindi torniamo un po' più su nel Lazio. Fabio che è un fan accanito di Romantica Radio, fedelissimo romantico, ci ascolta sempre, ci ringrazia per le belle canzoni che abbiamo trasmesso. Ma aspetta che il meglio deve ancora venire. Arrivano altri grandi brani da ascoltare, caro Fabio, per te e per tutti i romantici all'ascolto. Anna Rita Spinaci, vediamo se la ricordate questa canzone che tra poco suonerà su Romantica Radio. Si intitola Quando dico che ti amo. Subito invece c'è Claudio Baglioni con Niente più.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Mario dalla provincia di Napoli, voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
1: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

sognare tutti quanti noi, e anche io come voi chiudo gli occhi e mi godo la musica di Romantica Radio quando non mi tocca parlare, ecco, sogno insieme a voi, e continuate a farlo anche dopo le 21, perché lo sapete che dopo di me arriva il nostro caro Giampa, e stasera Giampa ci racconterà il jukebox del bar sul mare. Vi ricordate? Gettoni, dediche silenziose, canzoni scelte col cuore e amori che cominciavano da un ritornello lì sulla spiaggia e che appunto suonavano, uscivano fuori dal jukebox del bar sul mare. Da non perdere il nostro Giampa questa sera dopo di me, dopo le 21, e ce n'è ancora di strada da fare per le 21, dobbiamo fare tante cose, tanti viaggi e ascoltare ancora tanta musica. Caterina Caselli ci canterà tra poco Re di Cuori, mentre subito la voce è quella di Umberto Balsamo, Amore mio.

0: sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Primo giro di boa fatto, prima ora trascorsa insieme qui su Romantica Radio, la voce che sentite è sempre quella di Paola Coda in questo sabato 25 luglio, un ben trovati a tutti coloro che sono con me sin dall'inizio e un ben arrivati a coloro che hanno acceso la radio o anche la TV sul digitale terrestre o perché no dalla nostra app o dal sito, hanno comunque Romantica Radio a tutto volume, ben trovati in questo sabato romantico, tra poco ci andremo a godere anche una fantastica canzone della nostra rubrica Anima e Core, vedremo di chi si tratta per celebrare la musica napoletana, ma prima abbiamo altri pezzi con cui partire alla grande in questa nuova ora. Io ti voglio tanto bene, ci canterà tra poco Roberto Soffici, subito Four Tops con...

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: È il momento dell'amore cantato in napoletano, momento di anima e core con la musica più bella e capolavori della tradizione partenopea napoletana, e stasera ci godiamo la versione di Sal da Vinci di Dicit in ciel vui, e mi auguro di ascoltare anche i vostri messaggi audio, di leggere i vostri messaggi di testo. Scrivetemi al numero WhatsApp 331-240-7878 con i ricordi, le emozioni, tutto quello che questa canzone vi scatena dentro. Eccola qui, Sal da Vinci, Dicit in ciel vui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Un sacco di messaggini arrivano al 331-240-7878, numero di Romantica Radio. Tanti amici, tanti romantici che ci scrivono in merito al pomeriggio che stanno trascorrendo, ma anche nello specifico a quello che la canzone protagonista di oggi di Anima e Core, di Citincel Vui, cantata da Sal Da Vinci, ha scatenato, ha fatto riemergere ricordi, come nel caso di Fernando, che ci scrive dalla provincia di Caserta e ci dice: questa canzone, la canzone che cantava sempre mio padre, quindi non posso che pensare a lui. È una canzone d'amore invece per Rita e suo marito Sergio, che ci scrivono dalla provincia di Roma e ci dicono appunto di amare tantissimo questa canzone in tutte le sue versioni e anche in questa che abbiamo ascoltato di Sal Da Vinci. E invece tra poco andremo a scoprire una copertina di un grande album che ha fatto la storia, Nevermind dei Nirvana. Pensate, io ce l'ho anche attaccato sopra il letto, diverse copertine di dischi fondamentali, diciamo, per la mia vita, tra cui anche questa copertina qua. Quindi sicuramente è una di quelle che hanno fatto la storia e andremo a scoprire qualche curiosità nella nostra rubrica Copertine d'autore, che arriva tra poco, dopo qualche altro bel pezzo come questi. Sergio Endrigo ci canta subito Canzone per te e poi arriva anche Mal con Senza te.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Settembre 1991, l'uscita di un solo album cambiò la storia della musica. Il disco in questione è Nevermind, della band statunitense dei Nirvana. L'album ha inventato un genere, quello del grunge, e ha plasmato un'intera generazione. Nevermind, dopo pochi mesi, era ai primi posti delle classifiche mondiali. Ma c'è un altro elemento che è entrato nell'immaginario collettivo: la copertina del disco. La celebre foto del bambino nudo che nuota sott'acqua, inseguendo una banconota da un dollaro che fa da amo. Ma com'è nata questa insolita immagine? A realizzarla fu Robert Fisher, all'epoca appena laureato. Kurt Cobain voleva l'immagine di un bambino nato in acqua, ma serviva un altro elemento nella cover. E fu ancora Cobain a pensare all'amo. E dopo un pomeriggio passato a immaginare cosa usare come esca, bistecca, burrito, CD, animali, arrivò l'idea. Un dollaro.

0: ne venne fuori un'immagine decisamente potente dal punto di vista simbolico. In sostanza, appena nasciamo siamo costretti a rincorrere il denaro. Non tutti sanno che lo scatto, ovviamente reale, fu realizzato in una piscina in California e furono invitate coppie con bimbi appena nati dietro un compenso di $200. Di oltre 50 foto, solo una rispondeva alle esigenze grafiche, ma è quella che ancora oggi tutti abbiamo ben chiara nella nostra mente.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica.
1: Ciao Romantica Radio. Ciao a tutti da Francesco
0: ed Emilia. Un abbraccio e grazie della compagnia. Siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
2: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, il pomeriggio più emozionante che c'è nell'etere italiano, nell'FM. Spero mi stiate ascoltando dalla radio, che sia in DAB, che sia in FM, oppure dal digitale terrestre canale 788. Spero che mi stiate ascoltando, se no, se siete in giro, se siete anche all'estero, dal sito, dall'app di Romantica Radio. Ma l'importante è che spero davvero di cuore che mi scriviate dove siete, da dove ascoltate Romantica Radio e da dove vi godete tra poco questo pezzo che sta arrivando di Fiordaliso. Fiordaliso che si presenta al Festival di Sanremo del 1989 con una canzone scritta per lei da Toto Cutugno, brano che si intitola Se non avessi te. Si presenta a Sanremo 89 insieme a Claudio Cabrini, con cui canta la versione originale di questo brano, e in quella stessa edizione Fausto Leali canta un altro duetto molto celebre, che è quello con Anna Oxa, Ti lascerò, che vale anche la vittoria del festival a Fausto Leali. Però dopo un po' diventa famoso anche il duetto della canzone con Fiordaliso. Appunto, Fausto Leali canta questo pezzo, Se non avessi te, insieme a Fiordaliso, e noi ce l'ascoltiamo proprio qui su Romantica. Poi arriva anche Wes con Occhi pieni di vento.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Buon sabato sera, benvenuti, benvenuti, prendete posto, accomodatevi, questa è la serata di Romantica Radio, con voi sempre Paola Coda, fino alle 21 stiamo insieme, abbiamo ancora tante cose da fare, in questa nuova ora andremo anche a vedere un posto in giro per il mondo, magari vi spedisco da lì una cartolina e voi mi dite da dove arriva questa cartolina, chi lo sa, intanto sicuramente quello che possiamo fare è goderci due grandissimi pezzi con cui aprire questa nuova ora insieme. I Cugini di Campagna ci cantano Conchiglia Bianca e poi La Bottega dell'Arte, Amore nei Ricordi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Radiolina sulla spiaggia è la collection di Romantica Radio, l'abbiamo appena ascoltata in questo sabato sera. Non so se come me siete fan anche di strumenti che sono legati al mondo della radio e della musica del passato. Nel caso specifico vi parlo del Walkman, perché pare che stia per tornare sul mercato il Walkman, ovviamente in una veste un pochino più tecnologica, ma pare che la Sony stia per lanciare nuovamente sul mercato il Walkman, che supporterà anche le nuove tecnologie Wi-Fi, Bluetooth, e permetterà quindi di sfruttare anche diciamo le funzioni avanzate della tecnologia, ma comunque ci permetterà di ascoltare nuovamente la musica attraverso un lettore musicale dedicato. Pensate, sono passati 47 anni dal lancio del primo leggendario Walkman, il primo leggendario modello a cassette della casa giapponese, ma il fascino di avere un dispositivo pensato esclusivamente per la musica non accenna a svanire, forse perché piano piano si tende a eliminare, almeno per qualche ora al giorno, per qualche momento al giorno, lo smartphone, a non avere tutto sullo smartphone, la musica, magari utilizzare uno strumento dedicato e avere modo di distaccarsi, no? dal mondo del telefono, del telefonino, dello smartphone, dei social. La direzione che prendono anche tanti giovani pare sia questa, e ce lo auguriamo, insomma, che ci sia un po' di disintossicazione. Ci ascoltiamo due bellissimi pezzi, c'è Rico Ruggeri, la sua voce unica e inconfondibile, Polvere ci canta subito, e poi Gian Pietro Filisatti ci canterà Ancor di più.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: La musica di Romantica Radio ci accompagna verso il finire di questa giornata, di questo sabato 25 luglio, ce la godiamo tutta e ci emozioniamo insieme. Sono tanti i messaggini che arrivano al 331-240-7878, come questo di Chiara da Napoli che ci scrive: ah, il Walkman è stato un compagno fedelissimo per tanti anni, ma secondo me al giorno d'oggi non avrebbe grande mercato. Sì, sicuramente è una scommessa quella che fa la Sony, ma sicuramente anche tante altre aziende che si occupano di questo fanno un tentativo e vediamo come va, anche se stanno tornando di moda tanti strumenti. Penso alle cuffie col filo che stanno tornando di moda soprattutto tra i giovani, vanno molto più di moda rispetto a quelle Bluetooth. E poi devo fare un tanti auguri a te, un fantastico compleanno, perché è il compleanno dei figli di Elisa, i due figli che sono Stefano e Antonio, gemelli.

Belli e che compiono 10 anni. Tanti auguri ragazzi, età importante, doppia cifra, festeggiamo spesso i bimbi che sono un po' i bimbi di Roma Antica Radio. Per tutti voi arrivano due fantastici pezzi. Michele tra poco ci canterà Io tornerò, subito un bellissimo brano di Renato Zero dal titolo Non cancellate il mio mondo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
1: Ciao, siamo Laura e Mirko.
2: Ciao.
1: Da Firenze e da Modena e siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao.
2: Grazie.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Allora proviamo subito. Se dico che è famosa per i sassi, vi hanno girato un famoso film sulla Passione di Cristo e si trova in Sud Italia. Dove sono? Da dove arriva questa bellissima cartolina d'estate? Scrivetemelo al 331-240-7878. Il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Fantastica serata, serata di questo sabato 25 luglio, ultima ora da trascorrere insieme a Paola Coda qui su Romantica Radio. Tra poco partiamo e chissà dove vi porto, a parlare d'amore, a parlare di coloro che sanno amarci in assoluto più di tutti, gli animali. Non vi dico altro, vi racconto tutto tra pochissimo, ma prima ci sono due canzoni fantastiche per aprire quest'ultima ora insieme, e la prima è davvero una canzone che porto nel cuore, una delle mie preferite in assoluto, Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Poi arriva anche Gianni Togni con Ti Voglio Dire.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Nella serata di Romantica Radio in generale il weekend capita spesso di parlare di animali, anche perché l'amore più puro, quello che celebriamo anche noi di Romantica Radio, ce lo dimostrano tutti i giorni i nostri animali e anche nelle situazioni più straordinarie. Dal Venezuela arriva infatti questa notizia che, più che una notizia, è un miracolo: un bulldog francese è stato ritrovato vivo dopo aver trascorso 16 giorni sotto le macerie di un edificio che è crollato, lo sappiamo, in seguito a questo devastante terremoto che ha colpito appunto il Venezuela. Aquiles si chiama, è stato salvato dalle squadre di soccorso. Questo bellissimo cagnolino nero bulldog francese appunto è stato salvato nello stato di La Guaira. Nonostante le condizioni estreme è riuscito a sopravvivere per 16 giorni e ad attenderlo c'era il suo proprietario, che in tutti questi giorni non ha mai smesso di cercare, di lanciare appelli nella speranza di ritrovarlo vivo. È una storia che restituisce anche un po' un raggio di speranza in questa tragedia incredibile che ha causato migliaia di vittime, che ancora conta tanti dispersi, ma che ci dimostra anche la determinazione dei soccorritori di salvare ovviamente, oltre alle persone, anche tutti gli animali, e tutti possono fare la differenza. Bellissima storia e siamo felici di vedere anche il video di questo abbraccio tra il padrone di questo bulldog e questo cagnolino felicissimo di tornare appunto tra le sue braccia. Sei la vita mia, canta Mario Rosini, e mai canzone fu più adatta. L'ascoltiamo su Romantica e poi arrivano i Santa Rosa con Piano Piano.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social.

che sono messaggi di gioia per questa storia che racconta il ritrovamento di questo cagnolino in Venezuela dopo 16 giorni sotto le macerie. Ma noi lo sappiamo che abbiamo degli ascoltatori che sono romantici di nome Di Fatto e che adorano, oltre che l'amore delle persone, delle storie d'amore tra le persone, anche l'amore, soprattutto l'amore degli animali. Tutto il resto è noia, canterebbe qualcuno. Tutto il resto è noia è anche la canzone Manifesto di Franco Califano, che sta arrivando proprio adesso su Romantica Radio dal 1977, una canzone che, come raccontò lui stesso più volte, l'ispirazione per il testo arrivò improvvisamente di notte e il pezzo venne scritto di getto in appena 5 minuti su un taccuino, e da lì divenne un capolavoro della musica italiana che non stanca mai e non ci stanca neanche stasera. Ce l'ascoltiamo su Romantica Radio, Franco Califano, Tutto il resto è noia, e poi arriva Giampiero Artegiani e Le rondini sfioravano il grano.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ebbene sì, siamo arrivati alla conclusione per questo sabato 25 luglio, siamo arrivati alla conclusione dopo 4 ore ricche di musica, di informazione, notizie, ci ha fatto battere il cuore qualche notizia, le vostre storie, i vostri saluti, tutto quello che abbiamo combinato in 4 ore, proviamo anche a replicarlo domani. Dalle 17 alle 21, lo sapete, dopo il Baga arrivo io e dalle 21 in poi, tra pochissimo, arriva Giampa Serino, stasera ci racconta il jukebox del bar sul mare tra gettoni, dediche silenziose, canzoni scelte col cuore e amori che cominciavano da un bel ritornello. Ce lo godiamo tra pochissimo tutto questo con Giampa Serino e prima di scappare via vi devo anche dire da dove mandavo la cartolina di oggi. Siamo nella città dei Sassi, Sud Italia, ci hanno fatto il film della Passione di Cristo, ovviamente era Matera. Una città meravigliosa, tanti gli ascoltatori di Romantica che ci scrivono proprio da Matera ogni giorno e il più veloce a scrivere Matera riceverà uno dei nostri gadget. Complimenti! Vi lascio con Umberto Napolitano che vi canta Con te ci sto e poi tra poco Antonello Venditti e la sua Notte prima degli esami. Ci sentiamo domani dalle 17, passate una splendida serata con Giampa e baci da Paola Coda.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buonasera anime romantiche, benvenute su Romantica Radio, io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera che ha già addosso un fascino particolare, quello estivo delle notti sul mare. Ci sono strade ancora vive, bar che restano aperti fino a tardi, ci sono le luci riflesse sul lungomare e ci sono certe canzoni che sembrano arrivare sempre nel momento esatto in cui servono, no? Come cantava Ligabue in una canzone tanto tempo fa. Saluti a tutti dovunque voi siate, in auto, magari diretti verso una piazza, verso un bar sul lungomare, una spiaggia dove qualcuno vi aspetta di sera. Saluti invece a chi è a casa e magari con la radio accesa ha voglia di lasciarsi portare un po' lontano. Saluti anche a chi sta lavorando, magari con la radio accesa. Io sarò la vostra compagnia e insieme parleremo stasera dei jukebox. I jukebox del bar quando c'erano ancora i lidi, quelli là con il bar sul mare e appunto i jukebox. Un mobile luminoso, magnetico, che per generazioni intere è stato molto più di un apparecchio musicale, è stato la dichiarazione, una scelta, una sfida sentimentale, era un modo per dire qualcosa senza dirlo apertamente. Si metteva una moneta, si sceglieva la canzone giusta e si aspettava che partisse proprio quella, magari guardando qualcuno da lontano sperando che capisse il messaggio. Oppure semplicemente ci si lasciava prendere da una canzone che poi da quel momento in poi sarebbe diventata il suono preciso di un'estate. Quindi parleremo delle dediche non dichiarate, non dette, dei bar sul mare, dei ritornelli che ripetevamo all'infinito, i primi amori, i primi baci, le compagnie e quel tempo in cui la musica usciva da una macchina luminosa che sembrava sapere esattamente a chi doveva parlare. Se volete raccontarmi la vostra canzone da jukebox, una dedica, una serata, una persona che ancora oggi vi torna in mente con quella musica, allora scrivetemi WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail redazione@romanticaradio.it.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il jukebox, chi l'ha vissuto davvero? Ve lo ricordate? Era un piccolo rito ed è anche l'argomento di cui parliamo questa sera qui su Romantica Radio. Prima ancora della canzone c'era proprio il gesto, tutto il rito, ci si avvicinava, si guardavano tutti i titoli, si fingeva sicurezza mentre si sceglieva, no? La monetina o il gettone cambiato al bar proprio lì sul lido, poi si premevano i tasti, si aspettava e si vedeva in alcuni proprio il meccanismo che si muoveva all'interno. Sembrava una magia, no? Il braccio meccanico che cercava il disco, lo agganciava, lo faceva partire e all'improvviso tutto cambiava. Il bar cambiava atmosfera, anche noi cambiavamo umore. La cosa più bella era questa, probabilmente. La scelta della canzone non era mai neutra. No, non ne sceglievi una a caso. La canzone diceva qualcosa di chi stava facendo quella scelta. Perché c'era chi sceglieva per la compagnia, chi per se stesso, chi per ballare, chi per creare un momento, chi per farsi coraggio per fare udire qualcosa. E poi c'erano quelli che dietro una scelta che magari sembrava apparentemente casuale, in realtà stavano mandando un messaggio, una specie di dedica silenziosa. Insomma, sceglievano una canzone per qualcuno che forse non avrebbe capito, o magari sì, e faceva finta di non aver capito. E c'erano dovunque, il jukebox erano una specie di regia discreta dell'estate, nei bar, nelle sale giochi, nei locali vicino alla spiaggia, sui lungomare. I jukebox facevano partire l'atmosfera, accendevano il gruppo, accompagnavano le serate, fissavano dei ricordi e poi quando una canzone usciva proprio da lì, da quella macchina piena di luci, sembrava avere insomma un'importanza diversa. Sembrava essere più vera, più presente, più fisica, sicuramente più vicina al cuore di tutti noi.

I vostri messaggi stanno arrivando al 331 240 78 78 qui su Romantica Radio per parlarci dei jukebox, che sono l'argomento di questa sera. Per esempio ci ha scritto Lucio da Bari, che dice: ciao Giampa, il jukebox del bar qui sul lungomare era il centro del mio mondo, tutto partiva da lì e da lì partivano anche le romantiche serate con le ragazze. E poi Marco da Napoli ha scritto: ciao a voi di Romantica, io sceglievo le canzoni nel jukebox senza ammetterlo, ma sempre per dedicarle a una ragazza precisa. Sto ancora aspettando che lei capisca. Oh, era una sveglia questa, mamma mia. E poi Adele da Torino ci ha scritto: sai, la cosa più bella era aspettare che partisse proprio il brano scelto, come se da lì potesse succedere qualcosa. Era un'attesa lunghissima, non sapevi mai quando sarebbe arrivata la tua canzone. E poi Davide da Genova ha scritto: il jukebox secondo me rendeva pubbliche anche le emozioni private. Tutte le cose che nascondevamo riuscivamo a farle dire alle canzoni che sceglievamo. Questo rendeva il jukebox bellissimo, ma anche un po' spaventoso, perché diventava la nostra voce. E poi Francesco da Palermo scrive: sai, ho ancora una canzone che non riesco a sentire senza vedere nella mia mente il bar del lungomare dove ogni sera spendevo tutti i miei soldi per farla suonare a ripetizione. È vero, il jukebox non dava soltanto musica una serata, no? Dava un luogo preciso ai ricordi, legava una canzone a un bar, un'estate, a una persona, e da quel momento poi i ricordi non si separavano più. Continuate a scriverci, parliamo di jukebox stasera, 331 240 78 78.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Amici di Romantica, stasera parliamo di jukebox, quello strumento eccezionale che rendeva la musica una scelta visibile, la si vedeva, vedevi il disco, no? Vedevi la canzone stampigliata sull'etichetta. Oggi ascoltiamo tutto nelle cuffie, nei telefoni, le playlist personali. E qualche tempo fa, invece, quando si metteva una canzone nel jukebox, la si metteva per tutti, non solo per te stesso, perché la ascoltavano tutti, e questo ovviamente cambiava molto, ti esponeva, diceva: questa adesso la voglio qui, la voglio per me ma anche per noi, o per qualcuno in particolare. E allora la musica smetteva di essere soltanto il sottofondo della vita, ma diventava protagonista, diventava un gesto. C'era anche una forma, se vogliamo, di educazione sentimentale in tutto questo, perché scegliere una canzone per una sera, o per una persona, o per un gruppo di persone, voleva dire prendere una posizione, mettere in gioco qualcosa di nostro, no? In una stagione come l'estate, in cui tutto sembra più disponibile alle emozioni, quel piccolo gesto forse poteva bastare a creare una storia. E forse è proprio per questo che i bar con il jukebox restano così vivi nei nostri ricordi, perché non erano solo luoghi di consumo, erano luoghi dove nascevano relazioni, luoghi che ci davano un modo di esserci, di dichiararci, di provare a vivere insieme agli altri. In tutto questo la musica ovviamente non faceva assolutamente da sfondo, ma faceva da tramite, era il mezzo attraverso il quale potevamo esprimere le nostre emozioni.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Amici di Romantica Radio, restate con noi, tra poco torniamo in quei bar sul mare, tra luci, vetri, magari appannati, bicchieri freddi, gettoni o monete, dediche, canzoni scelte con il cuore, cuore che magari era un po' più aperto del solito. E proveremo a capire insieme se ciò che ci manca davvero di un periodo passato oramai, quello in cui c'erano i jukebox, beh, insomma, se ci manca soltanto l'oggetto in sé, il jukebox, oppure il fatto che ci costringesse a scegliere bene, anche perché ci avevamo spesso una sola moneta, quindi dobbiamo scegliere bene la canzone per esporci, per condividere proprio quella canzone lì con tutti gli altri, senza nasconderla in una playlist privata. Era sicuramente un po' più scomodo, ma anche più vero. E allora tra poco vi riporto proprio lì, nel punto in cui una sera normale diventava speciale soltanto perché qualcuno, con una monetina, aveva scelto la canzone giusta al momento giusto.

Sono da poco passate le 22, anime romantiche, la nostra notte continua a scorrere con la luminosità dei ricordi che ci arrivano dai bar sul lungomare di qualche tempo fa. Mi auguro vi stiano tornando in mente un po' di immagini, un po' di ricordi. Non so, siete in auto, per esempio, vi è tornata in mente una sala giochi col jukebox nell'angolo, oppure un bar pieno di ragazzi, di famiglie, una serata in vacanza in cui una canzone partì dal jukebox davvero nel momento giusto. Se siete a casa, magari state pensando a un titolo, una canzone, un ritornello o a un'estate in particolare. Beh, stasera stiamo parlando, è vero, dei jukebox, ma vorrei soffermarmi adesso proprio sulle canzoni dedicate, perché quante cose si dicevano allora senza parlare davvero, pensiamoci, no? Si sceglieva la canzone giusta, si lasciava che quella canzone facesse il lavoro sporco al posto nostro. Magari un lento, una canzone malinconica, un pezzo estivo, la hit del momento se volevo ballare con qualcuno, non serviva aggiungere altro. Bastava che la persona giusta fosse abbastanza vicina da capirlo e da recepire il nostro sguardo quando suonava quella canzone. E se capiva, ovviamente la serata cambiava tono. Se non capiva, la canzone restava comunque lì con il suo carico di intenzioni, di speranze. In entrambi i casi aveva cominciato a fare un po' del suo lavoro. Se vi va, raccontatemi la canzone che avete dedicato senza dire di averla dedicata. Scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, si parla di jukebox questa sera qui dalle nostre parti e mi veniva in mente che c'è una differenza fortissima tra ieri e oggi in questo campo, perché oggi una canzone spesso si manda in privato, no? La si condivide con un link, la si gira, la si mette in una storia, sicuramente tutto più immediato, più preciso, più controllabile. Ieri no, ieri col jukebox si lavorava in pubblico e quindi tutto, come dire, necessitava di più coraggio. Eravamo più incerti, non potevamo sapere con certezza come sarebbe stata ricevuta quella scelta, però la vedevamo immediatamente la reazione perché avevamo quella persona davanti a noi e forse era proprio questa incertezza a renderla così romantica, no? Le serate nei bar del lungomare avevano il jukebox come una specie di cuore segreto. I ragazzi ci giravano intorno, le coppie ascoltavano le canzoni, i gruppi magari ballavano e intanto le canzoni facevano il loro lavoro, univano, dividevano, suggerivano, aprivano possibilità. Forse ci manca questo, la pubblicità del sentimento in piccole forme timide, idee indirette ma sicuramente vere. Il fatto che una moneta e una canzone potessero fare in una sera d'estate quello che oggi proviamo a fare con mille parole in più.

altri vostri messaggi che stanno arrivando stasera, tantissimi. Il tema del jukebox vi piace molto. Al 331 240 78 78 ci ha scritto Paola da Firenze, che dice: ciao, le canzoni al jukebox erano il mio modo di parlare d'amore senza sembrare troppo seria. Detestavo la serietà e quindi cercavo di conquistare i miei fidanzati proprio usando la musica più allegra. Mi sembra una bella scelta. Antonio da Palermo ci ha scritto: ciao Giampa, il jukebox del bar sul mare era il luogo in cui ho capito che la musica può anche flirtare al posto tuo. Spesso nel corso della mia vita l'ho utilizzata proprio in questa maniera. Ah, sono d'accordo con te Antonio, la musica ha un potere incredibile. E poi Eliana da Roma ci ha scritto: la differenza tra oggi e ieri è che secondo me allora la canzone aveva più rischio e quindi più fascino. Beh certo, il fascino del rischio, innegabile. Maria da Bari ci scrive: ciao a tutti voi, ho fatto più dichiarazioni con i titoli dei dischi che con le parole, e certo. E poi ci ha scritto Luca da Genova: ciao Giampa, forse il jukebox ci manca perché metteva la musica al centro della vita sociale e non soltanto dell'ascolto individuale. Sono d'accordo con te, la musica non era soltanto consumo privato come è oggi, era parte della scena comune, no? Ed è proprio questo che rende quei ricordi così pieni. Continuate a scriverci, il nostro numero, ve lo ricordo, è 331 240 78 78.

come sempre vado a pescare tra le vostre mail qui su Romantica Radio. In particolare saluto Roberto da Modena, che ci ha scritto tante cose, tutta una serie di riflessioni. Una in particolare dice: sai, penso che il jukebox ci manchi perché rendeva la musica una scelta fisica e quasi coraggiosa. Dovevi alzarti, avvicinarti, decidere, tutti guardavano che stavi scegliendo una canzone. È vero, la musica in realtà in quelle occasioni non arrivava da sola, ma c'era qualcuno che la voleva e quindi ovviamente rendeva quella canzone, quella scelta musicale piena di intenzioni, perché ogni canzone partiva dal jukebox perché qualcuno aveva compiuto una serie di gesti precisi per farla esistere in quel posto e in quel momento. E quel gesto, anche se era piccolo, ovviamente raccontava una presenza. E forse è proprio questo che ci manca, secondo me, il fatto che certe cose belle richiedessero un piccolo atto di coraggio. Oggi tutto è più disponibile, anche a portata di click e a distanza. Qualche volta però nella troppa disponibilità si perde un po' di intensità. E il jukebox, che aveva la sua lentezza, il suo rumore, il meccanismo visibile, ci ricorda che l'attesa e il gesto danno alle emozioni un peso molto speciale. Emozioni che mi auguro arrivino anche ascoltando le canzoni che stiamo scegliendo questa sera qui su Romantica Radio.

Amici, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino e lì proveremo a capire perché il jukebox del bar sul mare di cui stiamo parlando stasera continui ancora oggi a sembrarci così carico di fascino, di estate e di possibilità sentimentali, perché in fondo secondo me non stiamo parlando soltanto di un oggetto scomparso, ma di un modo di scegliere la musica e in fondo di scegliere di esserci in quel momento, in quel luogo. Fra poco torneremo proprio lì, dai, davanti a quel vetro pieno di titoli, ve lo ricordate? Con il cuore e il dito che cercavano il brano giusto e le mani che speravano di non sbagliare il pulsante, perché poi quando sprecavi la tua unica moneta digitando il codice sbagliato eri costretto a sopportare una canzone che non ti piaceva per niente e a dire: caspita, non ho più soldi, questa canzone me la devo per forza far piacere.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato,

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, siete con Gian Paserino, siamo nell'ora in cui certe canzoni sembrano tornare con maggiore nitidezza nella nostra memoria. Mi auguro che le vostre case si stiano facendo un po' più silenziose a quest'ora, che tornino un po' di ricordi di estati passate al mare. Sicuramente ce l'avete tra i vostri ricordi in questo momento. Saluti a tutti dovunque siate, ancora svegli sul divano, già a letto, magari in auto mentre state per uscire o state tornando. Vi sarà tornato in mente un jukebox in un bar sul lungomare, o magari una canzone suonata da un jukebox che avete dedicato a una persona. Beh, stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio delle canzoni scelte nel jukebox, dal jukebox, con il jukebox, dite come volete, con il cuore dentro i bar. In fondo però stiamo parlando anche di una cosa più grande, cioè del modo in cui la musica è riuscita a dire ciò che noi qualche volta non siamo ancora stati bravi a dire. Se volete potete ancora scrivermi, il numero è 331 240 78 78, oppure via mail potete scrivermi a redazione@romanticaradio.it. Fate così, raccontatemi quella canzone che appena parte vi riporta in un'estate precisa e in un punto preciso del cuore dove magari c'era un jukebox.

0: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sapete che vi dico, amici? Beh, il motivo per cui il jukebox è rimasto così vicino a tutti noi forse è semplice. Trasformava la musica in un gesto sociale e sentimentale insieme. Pensateci, non serviva soltanto per farci ascoltare una canzone. Si sceglieva, ci si esponeva, si sperava e quando partiva una canzone tutto il bar la sentiva. Però noi sapevamo benissimo per chi l'avevamo messa o per chi, insomma, speravamo che quella canzone suonasse e arrivasse il messaggio. Ieri le estati avevano più oggetti di mediazione romantica, no? Che ne so, ne abbiamo parlato in altre occasioni, per esempio il pedalò o il jukebox di cui stiamo parlando adesso, la cabina telefonica o spedire una cartolina. Oggi ovviamente ci sono altri tipi di strumenti di mediazione. Il bisogno però resta lo stesso, secondo me, dare un corpo al desiderio, trovare un modo per farsi sentire senza gridare troppo. E in questo senso il jukebox dei bar, che probabilmente ricordiamo sui lidi, no? Resta uno dei luoghi più perfetti che l'estate italiana abbia mai inventato.

Gli ultimi messaggi di questa notte che arrivano da parte vostra. È il momento di Arcadia, complimenti per il nome, da Roma, che ci scrive: non mi manca soltanto il jukebox, mi manca il tremore di quando sceglievo una canzone sperando che lui capisse che era per lui. Quante volte l'abbiamo fatto, figurati. Poi Claudia da Napoli: le canzoni nel jukebox avevano più peso perché entravano nello spazio comune e diventavano di proprietà di tutti. È verissimo, sono d'accordo con te. Poi c'è scritto Alessandra da Bari: ciao Giampa, forse il bar sul mare era romantico proprio perché permetteva di dire poco e di sentire moltissimo anche grazie alle canzoni che arrivavano dal jukebox. E poi c'è scritto Checca da Genova, in realtà un messaggio che va al di là anche dell'argomento di stasera, perché ha scritto: la musica quando passa attraverso un gesto resta più a lungo. Ed è vero, perché in realtà non è che ci manca soltanto il jukebox come apparecchio, forse quello che ci manca di più è un modo più esposto, più coraggioso, più condiviso di far parlare le canzoni al posto nostro.

Amici di Romantica Radio, arrivati fin qui a quest'ora con me, con Gian Paserino, ci si può rendere conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di jukebox. Abbiamo parlato di bar, di lungomare, di dediche, di monete, di gettoni, di canzoni scelte bene, di tasti premuti in maniera sbagliata, di canzoni che ci siamo dovuti far piacere per forza, di estati che si fissavano in un ritornello, in un tormentone. Insomma, abbiamo parlato di quel modo molto delicato in cui il desiderio a volte trovava proprio una colonna sonora, prima ancora di trovare parole per essere espresso. Se stasera vi è tornata in mente una persona o una canzone, sicuramente vi sarà tornata in mente un'estate, un bar, una serata con gli amici o con una persona speciale. Vi chiedo come al solito di tenervi stretti questi ricordi, perché alcuni di essi non servono a tornare indietro ma a ricordarci che siamo stati vivi anche grazie a piccoli gesti di coraggio che abbiamo fatto sotto le luci magari di un bar sul lungomare. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo. Certe canzoni non le ascoltavamo soltanto, le lanciavamo nel mondo come piccoli messaggi d'amore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici, e prima di salutarvi voglio dirvi grazie, come sempre. Da Gian Paserino un grazie immenso per i messaggi, per la memoria, per il modo in cui avete trasformato questa puntata dedicata ai jukebox in un racconto pieno di estate, pieno di musica, pieno dei vostri sentimenti. Vi ricordo, tra pochissimo la notte continua con Alex Poli e la sua Romantica Night, quindi restate qui se vi va, perché sarà una notte fatta di fascino, di musica e di parole che sapranno stare accanto a questi ricordi nel modo giusto. We'll be right back.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino un grazie speciale. Siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati qui anche questa sera. Se c'è qualcosa che voglio lasciarvi è chiedervi di non dimenticare mai il valore dei gesti piccoli ma intenzionali, perché spesso sono proprio loro a dire meglio ciò che il cuore da solo non riesce ancora a mettere in parole. Quindi abbiate cura, per esempio, delle canzoni che anche dopo anni continuano a sembrare una dedica. Molte di queste, sono sicuro, le ascoltate qui da noi. Adesso la notte continua con Romantica Night, con la voce intima di Alex Poli qui su Romantica Radio, quindi non ci lasciate perché c'è ancora una notte da vivere insieme. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai, almeno resta qui